0: Hanno conciato la palma.
1: Sono in mira di palma nuova.
2: Sono davanti delle pietre.
3: Radio Murta, una radio d'aquí, feta.